0: FM. Los números uno de toda la vida en las pistas de baile.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte, tanto.